0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3 e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
0: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
2: WhatsApp.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, sentiamo. Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è

0: Line, dove sono le 8 in punto.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Radio Number One Notizie.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud flottiglia dirette a Gaza, comprese quelle italiane. Secondo gli attivisti sono stati sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Sentiamo Davide Camera.
9: Gli attivisti trattenuti sono 29, secondo quanto confermato dalla portavoce italiana della flottiglia Maria Elena D'Elia. Tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure trattenuti. Israele nega che l'IDF abbia sparato colpi d'arma da fuoco, ma gli attivisti parlano di proiettili di gomma esplosi durante l'abbordaggio in acque internazionali al largo di Cipro. Sono almeno 56 le imbarcazioni intercettate e 319 gli attivisti catturati, replicando quindi lo scenario di due settimane fa al largo di Creta. Il ministro degli esteri italiani, oltre a chiedere il rilascio dei nostri connazionali, ha chiesto anche di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv, ma in Italia è polemica politica con le opposizioni che chiedono fermezza all'esecutivo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 i paesi cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Si tratta di Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive.
8: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa. Nella NATO il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli ai valori del 2021. Il segretario alla difesa Hegseth ha avuto un colloquio con il vice premier polacco perché l'intenzione dichiarata è quella di mantenere in Polonia una solida presenza militare, definendolo alleato modello per gli Stati Uniti. Washington tende ad incentivare gli alleati ad assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Recuperati ieri i corpi di 2 dei 5 italiani morti in un'immersione di profondità

alle Maldive, trovati in una grotta a 60 metri di profondità i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Oggi torna in azione il team degli esperti sub-finlandesi per recuperare gli altri due. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati già in Italia, la salma della quinta vittima. Voleva colpire più persone possibile, sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie. È quanto sostiene la GIP del Tribunale di Modena nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande, ma è stato collaborativo e ha fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici, ha affermato la GIP. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma senza le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Swift, Hoppalà, State of Mind. Guarda, Hoppalà è proprio la mia vita in questi giorni. Cioè, tutti i dolori del mondo concentrati in una piccola persona. Buongiorno dalla copricola di Radio Number One. Sergio Sironi, Pat Romano, Manuela Doriani. Tante grandi ideone che coinvolgono i nostri ascoltatori, come quella di fargli dire uno scioglilingua. Sì, nello specifico questo.
1: Sì, l'arcivescovo di Costantinopoli.
0: Sentiamo.
2: Se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescovisco-costantinopolizzasse, vi disarcivescovisco-costantinopolizzereste voi come si è disarcivescovisco-costantinopolizzato l'arcivescovo di Costantinopoli?
1: Sì, bravo.
0: E sappiate che è l'unico. Cioè, nel senso, non ce l'ha fatta nessuno.
1: Non è facile. Gli altri
3: non ci hanno manco provato.
1: Si sono cementati. Questo si è cementato, gli altri sono cementati.
0: Però, guarda, c'è un'altra persona particolarmente creativa che ha proposto un'alternativa. Sì. Non fa giustamente uno furbo, non facendocela, cosa fa? Vira. Ecco.
4: Raga, io ne so un'altra. Tre tozze di pan secco in tre strette tasche stanno. Tre tozze di pan secco in tre strette tasche stanno. Tre tozze di pan secco in tre strette tasche stanno.
5: Bravissima.
6: C'è anche un tacchino, quanto ho capito.
5: Non lo so.
0: Siamo sicuri di voler virare sul bardotto? Voi siete sicuri al 100%?
3: No, non è un virare, è una curiosità divulgare. Sì, possiamo?
0: Sì, certo. Diteci tutto sul bardotto.
1: Allora, eravamo di là davanti alla macchinetta del caffè e mi è venuta proprio spontanea questa interazione col Melegari, no? Il noto operatore zootecnico della provincia di Parma. E il bardotto.
0: Cos'è?
1: È l'incrocio di quali bestie? E la domanda l'opposta proprio.
3: Allora,
1: al Melegari.
3: È una roba abbastanza particolare. Il bardotto è figlio dell'asina,
1: sì,
3: giusto? Che si accoppia col cavallo.
1: Sì. Ecco, ok.
3: Mentre okay.
1: Il mulo
3: è la cavalla che si accoppia con l'asino.
1: Con l'asino, esattamente.
3: Sono invertite le sessualità dei partner.
1: Ok. Ma la domanda sorge spontanea.
3: Sì.
1: Se c'è una mucca che si accoppia con un cavallo.
3: Che animale viene fuori?
1: Che cosa viene fuori?
3: Orazio e Clarabella di Walt Disney.

0: Again, Love Me Again su Radio Number One, dove stiamo parlando di Bardotti questa mattina. Stavo guardando il Bardotti, ovviamente non ne conoscevo l'esistenza io, no, del Bardotto. Abbiamo scoperto che è un incrocio tra un maschio di cavallo e una femmina di asino.
1: Esatto,
0: giusto?
1: Sì.
0: E le brute, massa le brute, mamma mia.
1: Il nome vero è Equus Burdo.
0: Bardotto. Adesso proprio approfondiamo anche proprio.
1: Ci vogliamo fare proprio Quark fino in fondo, fino al midollo.
0: Poverino, è veramente brutto. Ha la faccia da Guglielmo, secondo me. Io se avessi un Bardotto lo chiamerei Guglielmo.
2: Fammi vedere.
0: Non perché chi si chiama Guglielmo sia brutto, non sto dicendo questo. Però ha la faccia.
1: È tenerissimo.
2: È vero. Mi sa che mette le mele in testa al figlio e tira l'arco.
1: Sì.
0: È uno brutto, però dà l'idea di uno molto intelligente, il Bardotto. Il Bardotto Guglielmo, secondo me, è intelligentissimo.
1: Sì, Guglielmo Tell,
2: cioè. Ti parla, qualsiasi domanda tu gli faccia, lui ti risponde. Perché è ferrato. Questa com'era? È ferrato.
1: Vabbè, adesso dobbiamo capire qual è il verso del Bardotto, attenzione. Uguale a quello dell'asino, quindi?
2: Siamo sicuri?
0: Non lo so. No, è vero. Quale potrebbe essere il verso del Bardotto? Giustamente, se è un incrocio, sarà un mezzo raglio e un mezzo
1: nitrito. Tra il nitrito e il raglio.
0: Sì. E il nitraglio.
2: Allora, 393-444.
0: No, basta, no.
2: Fateci il verso del Bardotto.
1: Sì, quello
0: che
1: sì.
0: Che poi lo fanno. Sì, ecco, sì. Il verso del Bardotto, attenzione, perché potrebbe essere questo qua. Eccolo qua, ce l'avevo. Eccolo, sentiamo.
3: Non lo so. Anche là.
1: Sì, questo è uno scioglilingua bergamasco, però. Delle valli, proprio classico.
0: Ha detto delle parolacce? Sì,
1: no, ha detto, guarda quella mucca che sta andando a quella casa là.
0: Anche là.
1: Anche là.
0: Ecco.

0: che non ascoltavamo questa bella canzone che si chiama Milano Baby su Radio Number One. Ti proibisco di continuare ancora e di virare da quella parte lì dove vuoi andare.
1: No,
0: Patrizio?
1: No, io non viro, non viro. Ma ti stai riferendo al Bardotto?
0: Oh. Al Bardotto?
1: No, no, no, non viro.
0: Allora, va bene, tra poco... Sì. Lo farà, io lo so. Quando vuole fare una cosa, trova il modo di farlo. Potrebbe dedicare un focus al Bardotto questa mattina. Guarda, è capace di tutto. Sì. Allora, dicevo, tra poco l'appuntamento con ovviamente l'informazione sul traffico, la viabilità, poi il focus di Pat Romano e poi finalmente forse il domandone.
2: Forse.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Buonasera, Luchino.
5: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto.
6: Cabro!
7: Buonasera, Luchino.
5: E lei una dedica?
7: No, perché no, ma ora?
5: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
8: Non ci abbiamo più spazi, eh?
3: Happy Hour, number one. Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One. Viabilità.
1: Rieccoci insieme per dare uno sguardo alle notizie relative al traffico. Sulla 4, la Brescia-Padova, abbiamo un incidente e rallentamenti tra Desenzano e Brescia Est. Ci sono 3 km di coda in direzione Brescia. Code anche all'uscita di Dalmine, direzione Milano, per problemi alla viabilità esterna. Ci sono problemi anche sulla A21, la Torino-Brescia. C'è un incendio con chiusure per lavori appunto sull'autostrada Torino-Brescia. Un mezzo con principio di incendio ha causato code per 2 chilometri in direzione Brescia tra Castelvetro e Pontevico Robecco. Abbiamo poi traffico intenso e rallentamenti anche sulla 7, la Milano-Genova, in particolare tra Genova Bolzaneto e Busalla, direzione Milano. Poi un veicolo in avaria è segnalato tra Gropello, Cairoli e l'allacciamento per Bereguardo, sempre direzione Milano. Rallentamenti anche sulle tangenziali di Torino, in particolare a tratti sulla diramazione per Moncaglieri e anche sulla diramazione per Pinerolo. Infine, sulla tangenziale ovest di Milano, code tra Viale Certosa e l'allacciamento con la 7. Passando alla pedemontana, sulla A59, tangenziale di Como, lavori in corso per manutenzione ordinaria con restringimento della carreggiata dal bivio con la A9 a quello per Villa Guardia fino alle 17 di oggi. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.

0: Troppo, facciamolo lento.
1: Che c'ho mal di schiena. Allora, la ossessione di Samurai J su Radio Number One alle 8:29, il momento del focus di Pat Romano.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Mattinata dalla nostra redazione dalla Combriccola. I tre subesperti finlandesi ieri hanno portato in superficie due dei quattro corpi dei subitaliani morti alle Maldive. Si tratta del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Gli altri due, condizioni del mare permettendo, verranno recuperati nella giornata di oggi. I tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni di recupero hanno nel frattempo consegnato alla polizia maldiviana le telecamere GoPro e diverse attrezzature subacquee recuperate dentro il sistema di grotte dove sono stati ritrovati i corpi dei sub. Il materiale è al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica di questo incidente. I dispositivi potrebbero dare elementi chiave per chiarire gli ultimi momenti, compreso il percorso seguito dai subacquei, la profondità raggiunta, la condizione anche di visibilità e le eventuali difficoltà tecniche. Cambiamo decisamente argomento. Dopo aver perso la faccia, l'angelo di San Lorenzo in Lucina, Roma, ora si presenta con un volto tutto nuovo, in sostituzione del precedente, che tante polemiche aveva suscitato per, ricorderete, una certa innegabile somiglianza con la premier Giorgia Meloni. L'opera è stata realizzata di nuovo dall'artista Bruno Valentinetti, che non è come il nostro... Vabbè, come il nostro teatrante. Non c'è pace in questa cappella ormai seminascosta nel centro della capitale. Tutti con questo naso all'insù, con una domanda sussurrata a mezza bocca. E adesso a chi assomiglia questo angelo? Il responsabile della basilica prova a spegnere ogni polemica. Il disegno originale non era in archivio e adesso comunque non assomiglia a nessuno, dice. In realtà, secondo molti visitatori, questo nuovo volto dell'angelo ricorda quello della grande compianta Ornella Vanoni. Altri ci vedono invece addirittura un volto maschile. Insomma, provate anche voi, magari attraverso social e mondo web, a buttare un occhio al video, alle immagini, alle foto di questo nuovo volto dell'angelo. Una cosa è certa: la Basilica di San Lorenzo in Lucina continuerà a far parlare di sé. È tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: tico tico tico tico, quante maracas, le avete sentite le maracas su Radio Number One? Del domandone, che ore sono? Le 8:36 e sì. Mazzalo, beh, puntuali
1: puntualissimi
0: sì. E niente, tra un bardotto e l'altro sì. Diciamo che ci siamo un po' persi,
2: è un arcivescovo di Costantinopoli, esatto. Può capitare,
0: ci siamo un po' persi. Allora, ho fatto un esperimento stamattina con l'intelligenza artificiale e ho chiesto trovami, allora la domanda qual era? Trovami una domanda semplice e intrigante da fare agli ascoltatori di un programma radiofonico. Ne sono venute fuori due.
1: Okay.
0: Qui possiamo scegliere, mettiamo i voti. La prima, se la tua vita fosse una canzone, quale sarebbe e perché? La seconda, se potessi scambiare la tua vita con un personaggio famoso per 24 ore, chi sceglieresti? La 1 o la 2, signora Longari?
1: Io ci direi la 2, ma proprio per una curiosità idiotissima.
0: Anch'io la 2, tu?
2: Io direi la 1.
0: Figurati se lo deve fare.
2: Basta incontrare. Allora mettiamo i voti, non lo so.
0: Va bene. Allora va bene, la maggioranza vince, quindi la 2. La domandone di questa mattina è: se potessi scambiare la tua vita con un personaggio famoso per 24 ore, chi sceglieresti? Matilda De Angelis. Perché ha avuto una relazione con quel gran bonazzo dei Santi Francesi, che è uno dei miei proprio miti assoluti, mi piace tantissimo. Così.
1: Bello.
0: Tu?
1: Tu, Pat, vai.
2: Allora. No, per la vita, che però è stata anche breve, eccetera, io vorrei essere il dio del pallone, Diego Armando Maradona.
1: Porca miseria, l'ha detto, l'ha toccata piano. Io vorrei essere per un giorno Valentino Rossi, però quando correva. Per provare quella sensazione lì di
2: al cavatappi
1: di quella roba lì, come si fa a tenere la moto? Sono stato un po' appassionato di moto, ho fatto qualche giro in pista nella mia vita, ma quella roba lì deve essere incredibile quando va a 3 mm dall'altro e non si toccano mai.
2: No, ma qualche carenatina l'ha data.
1: Sì, però quella è stupida sta cosa, però quella
0: no,
1: percezione
0: però
1: è
0: affascinante perché sono tre mondi completamente differenti.
1: Brividi.
0: Sentiamo i nostri ascoltatori, allora non restate che voi 393 4444 0444.

0: notturni.
1: Malika Yan, animali notturni, che stupida era che c'è stamattina nella combricola di Radio Number One. Così, così vi voglio. Anche i nostri ascoltatori danno il loro contributo. Sono le 8.41, tra poco una grande canzone.
2: Number One! La combricola di Radio Number One.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati senza

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: Temperature in aumento.

0: Heart, una canzone splendida del 1987, questa è la versione di Joe Cocker, perché attenzione, questa canzone è più vecchia di me, pensate, del 1962 e fu scritta da Ray Charles, però la sua versione non fu un grande successo, fu poi un grande successo invece quella che abbiamo appena ascoltato nelle grandi canzoni di Radio Number One. Yeppa! Allora,
1: domandones. Chi vorreste essere per un giorno e perché?
0: E perché? Allora, abbiamo ricevuto qualcosa come 40 messaggi o forse anche di più che danno questa stessa risposta. Sentiamo.
2: Ciao, Leano da Porto Valtravaglia, ma ovviamente Rocco Siffredi.
0: Ecco!
1: Il grande Roccone.
0: Il grande Roccone.
1: Rocco e i suoi fratelli, eccoli qua. Tutti fratelloni, qua.
0: Chi sono i due fratelloni?
1: No, sono appunto Rocco e i fratelli.
3: Sono questi 40 qua.
0: Sono
1: sono i ladroni, ma sono i fratelloni di Rocco.
0: Tutti Rocco Siffredi, volete che vi spieghi perché? No.
1: Dopo aver parlato del Bardotto direi proprio di no.
0: Non c'è bisogno. Si capisce, diciamo, facilmente intuibile.
4: Buongiorno con Bricola. Buongiorno. Per un giorno vorrei essere un personaggio, penso sia diversissimo da me, che è Marilyn Manson.
3: Marilyn Manson è bravo.
0: Fa delle cose raccapriccianti, perché nella sua carriera ha distrutto camere d'albergo facendo i bisogni nei cassetti, cioè
1: i cassetti sono vuoti ci puoi anche fare un bisognino dentro.
3: Ma cosa c'è? Cosa stai dicendo?
1: Sono scherzetti, dai, su.
3: Come sono scherzetti?
0: Allora, poi c'è la Giovanna che vorrebbe essere Lady Oscar Lady Oscar.
1: Questa è sottile.
0: Non l'ho capita, ce la spieghi?
1: Un po' ciao creme, un po'.
0: Sono andata a vedere cosa faceva Lady Oscar e faceva un sacco di cose, era una nobildonna cresciuta come un soldato dal padre nella Francia del 1700, cioè quale risvolto pruriginoso nella vita di Lady Oscar si è riuscita ad andare a trovare?
3: Non ha il coraggio di dirlo.
1: Ma perché dobbiamo affrontare questi argomenti qua?
0: Fare la battuta, va bene, perché poi se le persone non capiscono,
3: il primo travestito della storia,
1: dillo tu allora.
3: Dillo tu.
0: Non è vero.
3: Nel pensiero comune.
1: Nel pensiero comune Lady Oscar è così.
0: Ah, veramente?
1: Sì.
0: Non ce la pensa, non ero mai arrivata fino lì. Vabbè.
5: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio su Radio Number One. È stata ospite della Jalapas lunedì sera nel programma che fanno. È bravissima, bravissima e simpaticissima. Mi ha fatto molto ridere quando è entrata che la Jalapas gli fa ciao Dito. Niente, Verona, io trovo una battuta bellissima, stupidissima, ma bellissima. Quindi va bene, Dito nella piaga per chiudere questa seconda ora della combricola di Radio Number One. È una minaccia, ne abbiamo ancora una.
2: La combriccola, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sono le 9 in punto.
1: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Number One Notizie.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, comprese quelle italiane. 29 gli attivisti italiani trattenuti, tra i 319 complessivamente catturati nell'abbordaggio compiuto in acque internazionali a largo di Cipro. Si trovano tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure processati. Contro le barche della flotilla, secondo gli attivisti, l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma, circostanza su cui chiede chiarezza il ministro degli esteri Tajani, oltre a volere il rilascio immediato dei nostri connazionali. Ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza al governo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 paesi in cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Sono Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive. E alle Maldive sono ripartite poco fa le operazioni di recupero degli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti nell'immersione di profondità, quello della 23enne Giorgia Somacal e della 31enne ricercatrice Odenino. Ieri il team di speleosub finlandesi, intervenuti con il coordinamento di Dan Europe, il Divers Alert Network, ha recuperato i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Erano tutti insieme nella parte più remota della grotta, a 60 metri di profondità. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati, già in Italia, la salma della quinta vittima, Gianluca Benedetti. A Napoli, nel quartiere di Scampia, tragedia sfiorata per il crollo di parte della Vela Rossa, struttura ormai disabitata, fatiscente, in fase di abbattimento, a 2 anni dal cedimento nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone. Non risultano feriti, ma scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno evacuato 47 persone che vivono in un palazzo adiacente. Un boato talmente forte da far pensare ai residenti della zona che si trattasse di un terremoto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
9: Salve.
7: Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: sottotitolo nello stomaco, giustamente. Le farfalle sono quelle lì. Quando è stata l'ultima volta che avete avuto le farfalle nello stomaco? Sergio Sironi, Emanuele, Patromano.
1: Due giorni prima ho mangiato i bruchi.
0: I bruchi? Sì. Ma come i bruchi?
1: E i bruchi diventano farfalle poi.
0: Era
1: poetica, sì, come immagine.
0: Va bene, bella, bella battuta. Questa è la copricola di Radio Number One. Fino alle 10 siamo insieme, appunto. Patromano, Sergio Sironi, Emanuele Doriani. Chissà che cosa avrà preparato per noi il nostro direttore di testata.
2: No, non sono direttore, la testata sì, l'ho presa da piccolo quando sono caduto dal seggiolone. No, stavo consultando l'almanacco del giorno stesso, non del giorno dopo.
0: Sì?
2: E ho scoperto che oggi è il 153° compleanno dei Blue Jeans. I Blue Jeans, nati ufficialmente il 20 maggio del 1873, a brevettarli Levi Strauss. Beh, insomma, Levi's sono rimasti ancora oggi, sono i jeans, come dire, tra i più gettonati.
0: Li hanno proprio inventati loro, non lo sapevo.
2: E Jacob Davis, loro due.
1: Erano i sacchi in cui mettevano la roba per le navi. E lui ha detto: questa che bella resistente, perché non facciamo dei pantaloni resistenti?
0: Esatto,
1: e hanno fatto.
0: Si durano tanto.
2: Sì, durano sono tanto. Nati come pantaloni da lavoro, in effetti, per faticare. Tra l'altro, Strauss e Davis erano fedeli compagni di viaggio nella vita. I jeans, quindi, al giorno d'oggi non conoscono distinzioni di età, di circostanze. Insomma, li mettiamo un po' tutti, dai teenager fino al sessantenne, settantenne, verrebbe da dire. Nella storia dei pantaloni più amati in assoluto c'è poi questo incontro della tradizione tessile italiana, perché qui anche gli italiani giocano un ruolo importante, questo senso d'avventura dei pionieri del West America, insomma,
1: del Far West.
0: Bello.
2: E allora la domanda potrebbe essere questa, la butto lì: voi quanto siete da Blue Jeans? Cioè li mettete spesso, li indossate spesso questi Blue Jeans? Ma poi ci sono tantissimi modelli. Tanti, c'è quello classico blu acceso, c'è quello un po' scolorito, c'è quello strappato, c'è quello bucherellato, c'è quello stretto, c'è quello a zampa d'elefante con i bottoni, con la zip, con la cerniera. Ci sono tantissimi modelli. Ad esempio, io questa mattina sto indossando uno un po' zampato. Adesso è tornata la zampa d'elefante.
0: La zampa d'elefante.
2: Mi sono zampato. Non so, anche voi avete un jeans prediletto, preferito, e siete innanzitutto tipi o tipe da jeans, da blue jeans?
0: No, quelli largoni adesso. I baggy, si chiamano baggy.
2: È vero.
1: Io mi piacciono molto gli skinny. E devo dire la verità,
0: gli skinny sono un po' troppo.
2: Ti piacciono gli skinny? Sì. Quelli stretti fino alla caviglia?
1: Stretti fino alla caviglia, sì, faccio fatica a metterli.
0: Praticamente un leggings.
1: E il jeans, non so cosa siano gli altri pantaloni per me.
2: Quindi purtroppo. Tu non hai alternativa, solo jeans.
0: Sì, questa immagine di Sergio con gli skinny,
2: sembra più un mimo, se fossero neri sembreresti più marzocchi.
1: Sono denim, quindi.
0: Esatto. Vabbè, allora sentiamo i nostri ascoltatori, stanno già arrivando. Nel frattempo 393 444 0444, e voi di che jeans siete?

0: facevo questa canzone World All Done, rimane una delle mie prefe nella vastissima discografia di Bob Sinclar su Radio Number One. Alle 9:13 minuti si parla di Jeans questa mattina.
1: Blue Jeans, c'è il compleanno, festeggiano i 153 anni. Vi stiamo chiedendo, ma voi siete da Blue Jeans? Qual è il modello che amate di più? Classico, scolorito, strappato, bucherellato, stretto, zampa d'elefante, bottoni, cerniera, oppure ma tutto elasticizzato anche, senza,
0: come quelli di Sergio Sironi. Gli schemi elasticizzati. Tutti i giorni, di tutti i colori e modelli, jeans sono la vita. Lei è Veronica.
2: Ciao ragazzacci, ciao stupenda. Ivan da Verona, io ho solo jeans ormai nel mio armadio, con grande odio di mia moglie che mi diceva: pigliati un paio di calzoni normali. No, un paio neri, un paio grigi e un paio classici leggermente slavati. Tutti rigorosamente stretti in fondo, 21-22, perché questa è la mia fissa su tutti i tipi di calzoni, odio le zampe d'elefante. E tutti con la cerniera perché odio i bottoni. Comunque jeans per tutta la vita, anche quando sono in giacca e cravatta ormai io rigorosamente jeans. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Alla grande, un elegante casual. Ci sta.
0: Che meraviglia. Stavo pensando a te e a Sergio, uno con gli schini e l'altro con la zampa d'elefante.
1: Ma tesoro, siete
0: meravigliosi.
1: Ma è una questione di gusti. Io sai che sono un po'
0: siete meravigliosi. Sì, ma sì, perché non è una critica. Siete super fashion.
3: Ciao, io sono Fabrizio e da sempre metto i jeans, ma solo, ripeto, solo ed esclusivamente Levi's. Per tutti gli altri jeans non c'è storia, gli unici jeans sono Levi's.
0: È rimasto
3: quando ero
0: fedele.
3: Giovane Levi's andava nelle grandi città perché c'erano i mercatini dell'usato e tu trovavi i jeans usati a poco prezzo.
0: È vero.
3: Ma io che quest'anno faccio 60 anni mi sono fatto più furbo. Gli ultimi Levi's che indosso ora li ho trovati su Vinted e li ho pagati, sì e no, 10 euro. Un affare, visto che i nuovi costano anche 130. Ciao!
1: Ciao!
0: Mamma mia, anni 90, vado a Los Angeles per la prima volta e c'era tutta questa passeggiata mare, chiamiamola così, con tutti questi negozi di Levi's usati, che appunto sono nati lì di tutti i colori, andavano di moda quelli colorati, giallo, rosso, ne aveva $5 tipo, una roba del genere, bellissimi, sono tornata piena di jeans. Quanti bei ricordi, 393-444-0444, e voi di che jeans siete? Di romanticismo, questo è Stargazing su Number One.

0: Smith su Radio Number One nella Combriccola.
1: La Combriccola di Radio Number One.
2: La Combriccola di Radio Number One.
3: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
4: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
3: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Sì, meteopatte con le meteopattine. Meteopattine canarie, dobbiamo anche dire da dove arriva. Sì, vabbè, arriva la canicola, sì, lo sappiamo, ne parliamo tra poco. Salutiamo la Manu Doriani, che è la
2: canarie,
1: capa delle
2: canarie.
1: I cani, canarie, poi arriva la canicola, sì, ci sta bene, insomma, un cane. Che appunto è la capa delle cape delle meteopattine canarie. Allora, da oggi deciso irrobustimento, va cosa ti dico? Ma cosa ti dico dell'anticiclone? Immaginate l'anticiclone che mostra i muscoli, In espansione dall'Europa sud-occidentale verso quella centrale, l'Italia ne beneficerà con una fase caratterizzata da tempo stabile, in prevalenza soleggiato nei prossimi giorni, e questo sarà un elemento importante che adesso andiamo a valutare, temperature in costante aumento. Sì, è come accendere un forno. Sì. Com'è. Allora, oggi la coda di una perturbazione in transito sull'Europa centro-settentrionale andrà ancora a lambire l'arco alpino, innescando una certa variabilità. È atteso qualche rovescio, quindi proprio una cosa minima. Ah, mannaggia, ancora le frustate. Su Prealpi lombarde orientali, su Trentino Alto Adige, Cadore e Alta Carnia. Va cosa ti dico? Puoi andare a aprire tu, per favore, sempre a quest'ora arrivano.
2: Vado io.
1: Con sconfinamento di questi rovesci alle adiacenti zone di pianura. Temperature massime oggi tra 24 e 28 gradi, direi ancora abbastanza gradevoli. Domani tempo stabile, con poca nuvolosità e temperature in aumento, massime tra 25 e 29 gradi, c'è l'upgrade termico, attenzione. Venerdì sarà una giornata ancora più stabile, pochissime nuvole, zero fenomeni, temperature che aumenteranno ancora, con punte, attenzione, di 30 gradi sulla pianura padana. Ma non mi fermo, sabato e domenica valori di 31-32 gradi e l'inizio della prossima settimana. C'è ancora il cane? C'è ancora il cane? Dov'è il cane? Ah, bene, ecco, aspetta che arriva quello originale. Ebbene sì, canicola, l'inizio della prossima settimana. Canicola, valori che schizzeranno verso i 33-34 gradi. È tutto, sto già sudando, è tutto ragazzi.

0: Tam su Radio Number One, mentre Pat Romano faceva il meteo, mi è arrivata un'allerta meteo sul telefonino. Adesso tra un po'. Oddio, che paura! Adesso tra un po' ve la racconto, vado a leggerla meglio mentre c'è il focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Rieccoci insieme, ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. C'è un aggiornamento che arriva dalle Maldive, è arrivato poco fa in redazione. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti, lo fanno sapere fonti della Farnesina. Si tratta di Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino. Ricordiamo che ieri il team di sub esperti finlandesi aveva recuperato già i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri nella grotta di Alimatà. Ricordiamo ancora che la salma di Gianluca Benedetti era stata ritrovata nei giorni scorsi ed è già stata trasportata in Italia. La Procura di Roma ha intanto indagato per omicidio colposo quelle che sono le autorità maldiviane, e verrà disposta anche l'autopsia sui corpi che dovrebbero rientrare in Italia nelle prossime ore. Veniamo a dei momenti di paura che sono vissuti nella stazione centrale di Milano, dove un uomo originario del Gambia di 30 anni, giunto a bordo di un treno dall'Emilia Romagna, è uscito prima dal gate alla fine dei binari, poi ha deciso di rientrare ma ha trovato davanti a sé una coda e a quel punto ha estratto dallo zaino un machete. Immaginate ovviamente il terrore, la paura, e quindi rientrato da un tornello chiuso è risalito a bordo di un treno dove pochi istanti dopo sono dovuti intervenire gli agenti della Polfer che l'hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere. Per placarlo è stato necessario il ricorso al taser. L'uomo risulta residente a Modena, Modena che evidentemente in questi giorni è al centro purtroppo di queste cronache, ha svariati precedenti penali alle spalle e un permesso di soggiorno lavorativo scaduto. Il giudice delle direttissime ha disposto il carcere. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: L'ultima mezz'oretta della combriccola di questa mattina parliamo di Jeans.
1: Sì, di Jeans. Oggi è il 153esimo compleanno dei Blue Jeans. Sono nati il 20 maggio 1873 grazie a Strauss e Davis. Voi quanto siete da Blue Jeans e qual è il modello che amate di più? Quello classico, quello scolorito, strappato, bucherellato, stretto, a zampa d'elefante, con
2: devi
1: i bottoni, con la
2: tutti,
1: zip.
2: Tutte le volte?
1: No, non devo dire tutte le volte, però voglio ricordare alcune marche che andavano negli anni 70-80. Ad esempio, che adesso credo non esistano più, Pop 84, i jeans Pop 84,
0: ah, è vero.
1: I Casucci, ve li ricordate? I Casucci, Carrera,
0: Carrera hanno avuto una seconda vita qualche anno fa, hanno fatto dei modelli molto molto belli e poi
1: E i Pooh te li ricordi? Non il gruppo, non la band, i Pooh, i jeans Pooh,
2: Winnie,
1: i Wrangler.
3: Dio dell'ecito!
1: Sì, cantavano, io ne ho conservati ancora un paio. Erano Roy Rogers, me li ricordo, sì. Quelli proprio da minatore, un po' grezzoni, quelli pesanti.
2: Con risvolto in fondo.
1: E poi proprio Carrera, avevo, sì, jeans Carrera.
0: Monello minatore.
2: Monello minatore.
1: Sì.
0: 393-444-0444. Abbiamo degli ascoltatori molto casual, scopriamo.
4: Ciao scombriccolati. Io sono Igor da Rovato. E li uso tutti i giorni per andare a scuola, ovviamente per la loro comodità e praticità, li uso anche spesso con camicia e giacca, perché li trovo
0: bello,
4: li trovo molto un'eleganza sportiva, dai, chiamiamola così.
0: Piace.
4: Detto questo, viva i jeans blu Genova, blu di Genova, come diceva mio padre che era genovese. Un abbraccio a tutti.
0: È caduto qualcosa, sì, per un momento ho temuto,
1: tutti i jeans che aveva peso sono caduti dall'armadio.
0: Ho detto oddio, cosa è successo poverino, speriamo non in testa. Si slim elasticizzato Don Up, scrive un altro nostro ascoltatore.
1: Sono quelli che piacciono a Sergio Sironi,
5: allora miei cari mariachi radiofronologi, io ho solo jeans, poi va bene estate, pantaloncini corti anche in jeans,
1: eccoli,
5: e ovviamente normali, cioè a gamba d'elefante, no, cioè dai, spesso siamo più negli anni 80-90,
0: a gamba d'elefante
5: normali, che scendono a tubo, importante che siano elasticizzati,
0: e però direi basta,
2: no, diventi Pat Romano,
0: no, volevo difendere Pat Romano,
1: grazie,
0: perché
1: tesoro.
0: Comunque i jeans anni 70 tipo con la zampa d'elefante vanno molto molto di moda,
1: okay,
0: io sulle donne direi,
1: eccoli,
0: però
1: lo sapevo che
0: bene.
1: Stai lì a fare un discorso di genere, va bene lo stesso, va bene
0: la
1: lo
0: fluidità
1: stesso.
0: Fluidità, sì, sì. Zampe per tutti, attenzione,
1: o anche più gambe per tutti.
0: Oh, che meraviglia. 393-444-0444, di che jeans siete? Questa è la domanda. Post Malone, Morgan Wallen in arrivo, I had some help.

0: il pezzo di Post Malone con Morgan Wallen su Radio Number One. Patrizia!
1: Sì, che c'è? Sono qua.
0: Potresti ridirmi di nuovo tutti i tipi di jeans?
1: Allora,
0: così facciamo arrabbiare Sergio.
1: Sì, allora ci sono quelli classici blu accesi, quelli scoloriti, strappati, bucherellati, stretti, a zampa d'elefante, con i bottoni, con
2: la... Ma stai zitta, grammofono!
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: anche Anastasia è un po', ma stai zitto grammofono, come tonalità diciamo. Il pezzo delle grandi canzoni di Radio Number One, il pezzo del 2000, si chiama Mad in Love, appunto, l'abbiamo riascoltato su Radio Number One. Cosa curiosa su questa canzone: lei è americana, dall'Illinois, e giustamente questa è stata la prima canzone che ha inciso, e l'ha incisa per il mercato americano, cioè per casa sua, e nessuno se l'è filata di pezza praticamente, questo per un bel po' di tempo, fino a che noi europei, quindi soprattutto Germania, Italia, Regno Unito eccetera eccetera, il brano Ce ne siamo innamorati, l'abbiamo sentito, Ce ne siamo innamorati, e l'abbiamo fatto esplodere nelle classifiche di tutto il mondo, America compresa, capito?
1: Esatto, esatto.
0: Capito come?
1: Dai, torniamo a parlare di jeans.
0: Occhio agli elenchi.
1: Vabbè. Allora, no, stiamo chiedendo, ma voi a quale jeans appartenete, visto che oggi è il compleanno dei blue jeans? Amate più il classico blu acceso, quello scolorito, quello bucherellato, quello tagliato? Ve lo sapevo che partiva. È così.
2: Adesso tu mi devi spiegare perché tutte le volte devi raccontare tutte le tipologie di jeans con i bottoni, con la cerniera, ma l'avevi detto 30.000 volte. Basta, per favore, ti prego, basta, vai avanti con il tuo lavoro, tira fare quello che vuoi, basta.
1: Ti dico un po' di marche degli anni 70, proprio 84, Casucci, Carrera, Puv, Wrangler, Wampum. E poi ve lo ricordate,
0: Wampum,
1: Nick Heymon nel 1985, quella pubblicità che si
0: Heymon?
1: Mette Nick Heymon che si mette in mutande,
0: ma
1: chi mette il Levi's 501,
0: chi se lo dimentica Nick Heymon in mutande, mamma mia.
3: Buenos dias, mi scombricolato.
0: Buenos dias.
3: I miei preferiti, Levi's 501, mamma mia, adoravo, anche perché avevo un fisichino, taglia 38, figuriamoci. Però sì, no, c'è ancora la Carrera, Wrangler, Roy Roger, tutte queste marche ci sono. Per fortuna. Ditos dalla Wendy.
0: Ci sono, per fortuna non sono scomparse.
4: Sì, no. Sì. Io sono cresciuto con gli Energy, quelli con la bandiera americana, e li ho ancora a casa, non c'entro più. Adesso su 6 paia di pantaloni c'ho 2 paia di jeans, sto invecchiando, ciao.
0: È vero, anch'io non c'entro più, li ho buttati via, infatti, per tristezza, perché mi mettevano depressione.
5: Ciao ragazzi, buongiorno Damiano.
1: Ciao Damiano.
5: Jeans ce ne ho a go-go, come si dice, blu scuri, slavati, strappati, neri, maculati, bianchi, ne ho, li metto, li uso. A proposito di jeans, vi ricordate noi Roy Rogers, Patrizio, sì, l'hai nominati poco,
1: certo,
5: fa?
1: Certo.
5: Gli anni 80 si compravano sui banchi del mercato.
0: È vero.
5: Provate ad andare a prendere in negozio, negli store adesso, quanto costano?
0: Costano tantissimo.
5: Ragazzi, mamma mia. Dai.
1: Sono cambiati i tempi. Ciao.
0: Però il nostro ascoltatore, quando ha fatto l'elenco, stai zitto grammofono, non gliel'hai idea.
2: Se ne avessi aggiunto uno di era lì
1: per schiacciare il tastino.
0: Era lì, ancora uno.
6: Ciao scombricolati, ciao. Walter da Nembro, ma vogliamo dire due parole sui bell bottom?
0: Bell bottom,
2: bell bottom,
1: bell bottom.

0: Quiz.
1: Maledetti! Zitto, grammofono!
2: Ma stai zitta, ma non
3: mi zitta, grammofono!
0: Allora, siamo alla fine di questo delirio di questa mattina, è stato veramente un delirio. Stiamo parlando di jeans, voi di che jeans siete? Lo dico io, perché se fa ancora un elenco,
4: no,
0: lì scoppia
4: basta, finito
0: un tiferio.
5: Buongiorno ragazzi, io avevo gli Enrico Coveri a goccia rovesciata. Ai tempi costavano più di 80.000 lire. Follia. Andrea da Bergamo.
4: A goccia rovesciata.
0: Com'è la goccia rovesciata?
4: Quindi se rovesci la goccia, la parte più gonfia è quella sopra.
3: Ma dai, zitta, grammofono!
4: Sì, è la parte più stretta, è quella sotto. È a palloncino, un po' stile clown.
5: Sì, jolly, tipo jolly, sei in giro vestito come un jolly, non lo so.
4: La goccia rovesciata viene in mente quello.
0: Che ridere!

0: lui e mi fa molto ridere, vabbè.
1: Buongiorno ragazzi. Beh, io non per esagerare, e mia moglie mi odia, su 365 giorni l'anno praticamente indosso i jeans, a parte i giorni delle feste comandate, che lì sono obbligato dalla moglie, se no un bel paio anche lì di jeans scuri con la camicia, secondo me ci sta anche bene, anche
2: ci sta,
1: sono dovuto perdere questa abitudine. Ciao sta, ragazzi,
0: figaggine. Ma per quando vai in spiaggia come fai?
3: Il costume, cioè, di jeans,
2: costume di jeans e quando vai a letto pigiama di jeans, ovviamente.
0: Esattamente. L'ultima canzone per augurarvi buona giornata, She's the Sister, Only the Horses.

0: Horses di Sister Sister, l'ultima di oggi nella cubricola di Radio Number One. Siamo un po' in ritardo, quindi saluto velocemente ma caldamente Pat Romano.
1: E io saluto velocemente e caldamente Sergio Sironi.
2: E noi salutiamo velocemente e caldamente Manuela Doriani.
0: A domani!
3: Guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru.
4: Ma stai zitta, grammofono!

0: Number One.
1: La combriccola quando vuoi.
0: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
1: IRE Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.

0: e soprattutto l'enigma.
1: È tra le scuse più utilizzate d'estate per giustificare assenze dal lavoro. Sentiamo.
0: Prossimamente dirò: ho il serpente in casa. Ragazzi, dai. Grazie, sentiamo le vostre considerazioni. Ah, posso dare un indizio? Abbia superato le tre per forza, dai. Perché in tanti ci stanno ragionando, però posso dirvi che è un qualcosa presente soprattutto dove fa molto caldo. Un qualcosa presente dove fa molto caldo e quando si guasta sta cosa necessita dell'intervento di qualcuno. Quindi la scusa è quella: ho quel qualcuno lì perché è successa quella cosa lì.

0: Nadia, Mariana e Roberto da Milano per la Sfinge. La risposta corretta è la morte di un parente.
1: No, no, no, non è quella, non è quella, tesoro.
2: Potrebbe essere l'allergia. Ciao ragazzi, Letizia da Ceriano Laghetto.
1: No, non è l'allergia.
3: Mio figlio non sta bene, non posso venire al lavoro.
1: No.
3: Ciao, sempre Davide da Limone Piemonte.
1: Non è quello, Davide, non è purtroppo quello, però state pensando con la R minuscola.
4: Buongiorno, Marvia da Manerbio. Potrebbe essere la pressione bassa?
1: Non è quello, non è quello, Marvia. Salutiamo te gli amici di Manerbio.
5: Sempre Monica, la volta mantovana. Non riesco ad alzarmi perché l'aria condizionata mi ha preso il collo.
1: C'era un qualcosina, ti sei avvicinata, però non è proprio quello lì,
5: Stanotte mi è venuto il vomito.
1: Beh, però dai, pian piano, stiamo cercando di arrivarci.
6: È tra le scuse più utilizzate d'estate per giustificare assenze dal lavoro. Sentiamo.
1: Dai, l'ho detto, quando c'hai quella cosa lì dove fa caldo e si guasta, arriva qualcuno in casa e quel qualcuno è diventato la scusa.
7: Ciao Stefano, per me è la febbre per un colpo di caldo.
1: No.
7: Billy Frank da Casalmaggiore.
1: Non è quella.
8: Ciao Ste, può essere il lutto di un parente?
1: No.
9: Ah, Stefano, forse una delle tante scuse del periodo estivo è quella: non ho nessuno che mi tiene i bambini, le scuole sono chiuse e non so come fa.
1: Dai, quando ti arriva il tecnico, ti arriva perché si è rotto qualcosa. Cosa?
10: È la spossatezza.
1: Ma no!
10: Michael dalla provincia di Torino.
1: Non è la spossatezza rompersi.
11: Ciao Stefano, sono Carlo da Treviglio.
1: Ciao Carlo.
11: Può essere sta male mio papà o mia mamma o figlio?
1: No, allora chiami
11: il
1: tecnico.
11: Grazie, buona giornata, ciao.
1: Ciao.
12: No. Allora, la scusa più ricercata è questa.
1: Vai.
12: Ho messo incinta la suocera. Questa racchiude tutte le scuse.

0: Cat Burns ce l'ha cantata, Radio Number One ve l'ha suonata. 15:13 si torna dalla Sfinge Malefica, ultimi tre minuti di Enigma, prego dottoressa.
1: È tra le scuse più utilizzate d'estate per giustificare assenze dal lavoro. Sentiamo.
0: Ho detto che è un qualcosa presente soprattutto nelle case dove fa molto caldo e quando si guasta necessita dell'intervento di qualcuno. Quindi era una cosa legata proprio a quell'aria lì.
2: Potrebbe essere l'idraulico?
0: No.
2: Erika D'Alecco.
0: Allora, tecnicamente qualcuno c'era arrivato, eh? Dobbiamo scoprire chi.
3: Pian piano stiamo cercando di arrivare.
4: Ciao Stefano, sono Andrea del Pisogne.
0: Ciao Andrea.
4: Secondo me perché dicono che sei guastato il climatizzatore.
0: Quindi?
4: E oggi arriva il tecnico.
0: Bravo.
4: E non vengo, posso venire a lavorare.
0: Bravo.
4: Ciao.
0: Bravo.
4: Buona giornata.
0: Buona giornata a te, caro Andrea, giusto? È Andrea? Ho la mente.
3: Pian piano, è lui? Cercando di arrivare.
4: Ciao Stefano, sono Andrea del Pisogne.
0: È Andrea, giustamente sta arrivando il tecnico perché mi si è guastata l'aria condizionata. È nella top 10 delle scuse utilizzate proprio dagli italiani. Complimenti, bravo, bravo.
2: Potrebbe essere l'idraulico?
0: Ho detto di no prima, purtroppo, e no anche adesso, sentiamo.
5: Ciao, sono Paola da Milano. Si è rotta l'aria condizionata, forse?
0: Bravissima, bravissima. Anche Milano entra in classifica.
6: La risposta è questa. Mi si è rotto il climatizzatore.
0: Bravo, bravissimo.
7: Ciao Stefano, Marcello. Secondo me la scusa più utilizzata è: sto aspettando il tecnico del climatizzatore, l'idraulico, che mi deve mettere a posto il clima perché si è rotto. E ho bisogno assolutamente che venga a metterlo a posto e non posso venire a lavoro.
0: Nelle scuse italiane c'è la parola tecnico più che idraulico, l'hai detto come prima parola, quindi va benissimo. Entri in top 10 anche gli amici di Torino e provincia, grazie al mister ci sono.
8: Mi si è rotto il condizionatore, Sara d'Ardesio Bergamo.
0: Brava Sara.
9: Ciao, sono Riccardo Domenia. La scusa dovrebbe essere che si è rotto il condizionatore e deve arrivare il tecnico ad aggiustarlo.
0: Bravissimo.
10: Ciao Stefano, si è rotto il condizionatore, sto aspettando che arriva il tecnico.
0: Grande.
10: Valentino da Piacenza.
0: Grande Vale, anche Piacenza c'è.
11: Si è rotta l'aria condizionata.
0: Brava, brava, brava. Grazie a tutti voi per aver giocato. L'enigma della Sfinge tornerà domani intorno alle 2:25 qui su Radio Number One. La Sfinge invece tornerà in azione più tardi, tra meno di un'ora, con la parola nascosta nel sarcofago. In arrivo con Hoplite, una ex numero uno della Play One, c'è Taylor Swift. I had a dream.

Dopo l'enigma della Sfinge, il PN1 del mercoledì si fa più che serio, perché abbiamo una notizia che mi ha fatto impallidire. Scopre che la moglie, e dico la moglie, ha una relazione con suo padre dal baby monitor della figlia. Avete presente? Un tempo c'erano le radioline per ascoltare quando i bambini si svegliavano, adesso la situazione è diventata ancora più multimediale, adesso vi filmano pure i bambini, quindi potete dare un'occhiata anche alle varie telecamere. E c'è stata questa scoperta, ha scoperto che la moglie aveva una relazione con suo padre, cioè il padre del marito, capito? E così è andato a farsi friggere un matrimonio. Declan ha avuto questa spiacevole sorpresa controllando il baby monitor. Pensava di controllare il bambino, in realtà oltre al bambino in quella camera c'era anche il padre suo, cioè il padre suo, no? Del papà del bambino, e la moglie. E è stata fatta una scoperta pazzesca: la moglie di lui aveva la relazione col padre di lui, e Stephanie ha negato la relazione tra i due, asserendo di essersi fidanzati solo dopo che il marito li ha cacciati di casa. Quindi un casino pazzesco, insomma, non smettiamo mai di stupirci. Grazie al baby monitor è stata fatta questa scoperta che ha dell'incredibile. Lei andava con il papà di lui.

0: Love qui su Radio Number One, dove tre minuti fa abbiamo parlato di tradimenti, perché ha scoperto che la moglie aveva una relazione con il padre di lui dal baby monitor della figlia, e tra l'altro anche la figlia adesso, vabbè, lasciamo stare quello che è successo, poi nascerà un altro bambino, non sarà figlio di lui, un casino incredibile. Quindi questo baby monitor in realtà doveva servire per controllare la piccola, e hanno effettuato un altro tipo di scoperto, un controllo che ha dell'incredibile. Beh, devo salutare il mio amico e grande organizzatore di eventi Matteo P, che ci sta ascoltando. Lui è spesso in giro per l'Italia, quando gira accende naturalmente la radio, la sintonizza su Number One e mi ha inviato questa risposta: non ci sono più i tradimenti di una volta. Caro Matteo, ma perché una volta? Come si tradiva? Potete raccontarcelo, visto che tu hai detto sta cosa: non ci sono più i tradimenti di una volta. Una volta come si tradiva? Diversamente dal 2026? Radio Number One, c'è il
1: PN1. Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
2: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
1: Squat.
2: Sì.
1: Plank.
2: Sì.
1: Flessioni. Uno, due,
2: uno, due,
1: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: giornata.
1: Dito nella piaga, che fastidio, il titolo della sua nuova canzone. Altro pezzo contenuto nella Play One, si avvicina sabato sera dalle 18 alle 21. Vi aspetto qui su Radio Number One con le 40 più trasmesse della settimana. 3:33, abbiamo parlato di questa scoperta. Il papà della bambina scopre che sua moglie ha una relazione con il nonno della piccola. E lo ha scoperto dando un'occhiata a quello che praticamente era un air sul baby monitor di questa bambina controllata dalle telecamere. Un tempo c'era la radiolina, adesso la situazione è cambiata, è il baby monitor che sorveglia i bambini, e lui ha scoperto questo tradimento proprio controllando questo baby monitor. E è stata detta sta cosa: una volta si tradiva in modo diverso, non ci sono più i tradimenti di una volta, ci ha detto Matteo. Ha risposto immediatamente Ines da Milano, scrivendoci: una volta non c'era il controllo social che c'è oggigiorno, ed è vero.
2: Sì Stefano, una volta c'era una profonda e attiva attività extraconiugale, molto più di adesso probabilmente, ma non si sapeva quasi niente. Questa fa la differenza, è importante.
1: È vero anche questo. Grazie naturalmente per aver risposto.
3: Ma ascolta me.
1: Vai.
3: Non perché io abbia esperienze. Però posso dirti una cosa.
1: Dimmi tutto quello che vuoi.
3: Che l'uomo è sempre stato cacciatore.
1: Sì.
3: Ma chi va a caccia non è l'uomo, è la donna che va a caccia. Se decide, decide e basta. Perciò, Geneminga per nessuno, come dicono a Milano.
1: Perciò. Allora, chi va a caccia è l'uomo, ma è la donna poi che decide se essere preda oppure no. Tecnicamente questa era la sua risposta. 393-444-0444, tra pochissimo vi faccio un regalo, ma prima c'è

0: Milano. Bruno Mars, 15:38. Io l'ho detto, ragazzi, vi faccio un regalo e le promesse sono abituato a mantenerle.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: In questo caso Radio Number One ti regala natura e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici in Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia e oggi ospitano circa 20.000 varietà di piante e fiori provenienti da tutto il mondo. Cosa devi fare? Mandare un messaggio WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda che ti sto per fare e ovviamente il tuo nome. Quale tra queste città è attraversata dal fiume Danubio? Madrid, Lisbona, Praga o Budapest? Ripeto, Madrid, Lisbona, Praga o Budapest? 393-444-0444.

0: Del momento intitolata Bring Your Love, suonata dalla vostra radio preferita Number One con Sabrina Carpenter e Madonna. Abbiamo regalato un paio di biglietti a lui perché lui ha risposto così.
1: Budapest, Stefano da Varese. Ciao Ste, mi chiamo anch'io Stefano, sì.
0: E Stefano da Varese va in questo preciso istante nel profondo sud del Canton Ticino, è in linea con noi. Stefano, buon pomeriggio, benvenuto su Radio Number One.
2: Pronto, ciao a tutti, ciao a te.
0: Come stai Stefano? È un bellissimo nome, bene. Complimenti, complimenti.
2: Contraccambio.
0: Grazie, grazie mille. Beh, la domanda era abbastanza facile, dai, quale tra queste città è attraversata dal fiume Danubio? Madrid, Lisbona, Praga o Budapest? E ho fatto sentire apposta per essere veramente il più chiaro possibile quello che è stato il tuo vocale. Quindi tu hai detto esatto. Budapest e hai questi esatto. due biglietti. Senti, sì, chi porterai? Chi porterai ai giardini botanici di Villa Taranto? Sono curioso.
2: Ma guarda, penso di andare con la mia compagna e mia figlia, che non avendo solo 2 anni, credo non paghi l'ingresso, e penso che andremo in 3.
0: E fai
2: poi,
0: benissimo.
2: Altrimenti le farò pagare l'ingresso alla piccola, ma nessun problema.
0: Tu sei nel profondo sud del Canton Ticino come sì. Huber, Rezzonico e Gervasoni, quelli della TV svizzera degli anni 90, oppure peraltro?
2: Allora, guarda, sono un po' più in su, sono un po' più a nord perché sono nel Locarnese in questo momento, stavo rientrando nel Luganese.
0: Ho capito, di cosa ti occupi se posso chiedertelo, Stefano?
2: Piscine. Sì,
0: io vorrei montarne una in giardino, posso chiamare te allora?
2: Nessun problema.
0: Perfetto.
2: Ma ci mancherebbe.
0: Perfetto.
2: Ben volentieri.
0: Grazie. Anche piccola.
2: Ha una condizione, che poi facciamo il bagno tutti insieme, magari inviti anche qualcuno che c'è a TN1 Plus.
0: Beh, allora se mi fai lo sconto potrei anche venirti incontro.
2: Su quello guarda che possiamo parlare comodamente.
0: Grazie Stefano, è stato un piacere.
2: Sicurati,
0: incontrarti, conoscerti.
2: È sempre un piacere sentire il tuo programma e tieni tantissima compagnia davvero.
0: Grazie mille, un abbraccio a te e a tutti gli italiani frontalieri all'estero. Ciao Stefano.
2: Grazie, contraccambiamo tutti. Ciao ciao.
3: La scelta giusta è il futuro. Fileni, solo.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: grandi canzoni, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, tra le più belle dal 1979, Don't Bring Me Down, Electric Light Orchestra. Mancano 10 minuti, saranno le 4 di questo mercoledì pomeriggio, il tempo mi sta scivolando via troppo velocemente. Sembravano le 2 un'ora e 50 minuti fa e infatti erano quelle. Però adesso siamo leggermente in ritardo sull'altro gioco legato al Tutti contro Tutte, perché abbiamo premiato Stefano da Varese, ma nel profondo sud, ancora più sud del Canton Ticino, con un paio di biglietti per andare a godersi i giardini botanici. E adesso si gioca invece con il secondo Tutti contro Tutte, con una serie TV americana andata in onda, pensate, dal lontano 1970 al lontano 1981, insomma, per molti ma non per tutti. 393 444 0444, vi sblocco un ricordo, raccontatemi qual è il titolo di questa serie TV.
1: Attenzione,
0: ciao, mi chiamo Charlie e ho 3 ragazze pronte a difendermi e a difendere soprattutto il mondo intero dagli attacchi di persone che sono cattive dentro. Ciao, sono sempre Charlie. Al 393-444-0444 dovete semplicemente raccontarmi qual era il titolo di questo telefilm amatissimo tra gli anni 70 e l'inizio degli anni 80, con 115 episodi andati in onda negli Stati Uniti tra il 76 e l'81, e soprattutto quando poi furono doppiati in italiano, amatissimo anche nel vostro bel paese, la vostra bellissima Italia. Aspettiamo, sono sempre Charlie. Intanto, con farfalle nello stomaco, ci sono Cioffi e Noemi aspettando il titolo corretto della serie TV che avete ascoltato qui su Radio Number One.

0: La canzone che ti fa tornare o venire per la prima volta, forse le farfalle nello stomaco ce l'hanno cantata adesso su Radio Number One. Cioffi e Noemi, quando mancano 6 minuti alle 4 di pomeriggio, stiamo giocando con il secondo appuntamento legato al Tutti contro Tutte, questa volta con una serie TV americana, 115 episodi in onda dal 76 all'81 negli Stati Uniti, episodi che poi vennero doppiati in italiano e alla fine degli anni 70, soprattutto fino a metà degli anni 80, ci siamo goduti questi 115 episodi doppiati in italiano. Qual è il titolo di questa serie TV?
1: Attenzione!
0: Ciao, sono Charlie e devo dirti che sei stato veramente bravo, perché quasi tutti hanno azzeccato il titolo corretto di questa serie TV. E adesso te ne do la prova. Sentite!
2: Le Charlie's Angel, Isabella da Crema.
0: Signori! Isabella porta la cittadina di Crema sul gradino più alto del podio, il titolo è corretto, era Charlie's Angels. Prima classificata, Isa da Crema.
3: Charlie's Angel, Strada Bienno.
0: Bienno, Valle Camonica risponde.
4: Charlie's Angels, Enrico Valbrembo.
0: Valbrembo c'è, zona podio, medaglia di bronzo.
5: Charlie's Angels, Alessio da Vigevano.
0: Risponde Vigevano con Alessio, medaglia di legno, quarto.
6: Charlie's Angels, Davide da Varese.
0: E Varese c'è, ciao Davide.
7: Ciao Edile Guidizzolo, può essere le Charlie's Angels?
0: Esatto,
7: ciao a tutti.
0: Esatto, anche la provincia di Mantova risponde.
8: Charlie's Angel, Andrea da Magenta.
0: Bravo Andre, un abbraccione a te e agli amici di Magenta.
9: Telefilm Charlie's Angel, Stefano da Ponte Tresa.
0: Ponte Tresa risponde.
10: Ciao Stefano.
0: Ciao.
10: Telefilm Charlie's Angel.
0: Sono tutti
10: ciao,
0: dei
10: ciao.
0: Super.
10: Ciao, Monica da Torino.
0: Torino c'è, il Piemonte presente sempre.
11: Charlie's Angels, Marco da Brescia.
0: E Brescia c'è.
12: Charlie's Angels, Luca da Mezzago.
0: Mezzago risponde.
13: Charlie's Angels, Gigi Brescia.
0: Grande Gigi.
14: Charlie's Angels.
0: Chi sei, cara?
14: Monica.
0: Monica, Monica, non si sa da dove, dai, c'è ancora spazio.
14: Ciao a tutti, sono le Charlie's Angels.
0: Bravissima, chi sei?
14: Fulvia. Da Treviglio.
0: Treviglio, ciao. Bergamo, ciao a te Luigi.
15: Le Charlie's Angels, Luigi vai. Da Bergamo.
0: Ancora ciao. Uno, vai.
16: Charlie's Angels, Massimo da Genova.
0: Anche Genova c'è.
17: Charlie's Angels, ciao Ivana dalla Valle Camonica.
0: Salutiamo anche te Ivana, un abbraccio agli amici della Valle Camonica. Tra poco torniamo a giocare con l'ultimo Tutti contro Tutte, questa volta dall'Egitto, il ritorno della Sfinge e la parola nascosta nel sarcofago. Ma tranquilli, ci sarà Abdul a darci una mano.
1: Pomeriggio number one.
18: Tutta la musica che cerchi è

0: minuto, in questo preciso spaccato istante. Buon mercoledì, tra poco torneremo a giocare con la parola nascosta insieme alla Sfinge. Dovremo aprire quel sarcofago, ma prima le ultime notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Dal porto israeliano di Ashdod arrivano le immagini degli attivisti della Global Sumud Flotilla in ginocchio, ammanettati e bendati, circondati dagli agenti dello Shin Bet. Davanti a loro il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir sventola la bandiera del suo paese e li schernisce. È inaccettabile, pretendiamo le scuse, dice la premier Meloni. Per il ministro degli esteri Tajani si tratta di uno spettacolo vergognoso contro ogni elementare tutela della dignità umana. In totale 430 attivisti visti fermati, di cui 29 italiani. Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castelgerundo, nell'Lodigiano, nella serata di ieri. La caccia all'uomo è partita. La donna, secondo quanto ricostruito, era in auto lungo la provinciale 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Quindi si è fermata e scesa dal mezzo per verificare se avesse bisogno di aiuto. Lì sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo avrebbe agito con un coltello, poi ritrovato in un fossato, per poi scappare nelle campagne circostanti. La vittima, trasportata in ambulanza, è ricoverata ora agli ospedali civili di Brescia. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub-italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovata per prima, è già in Italia. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Calcio, stasera alle 21 a Istanbul si giocherà la finale di Europa League tra Friburgo e Aston Villa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte.

0: Drop Dead.
1: Il nuovo singolo di Olivia Rodrigo, Drop Dead, qui su Radio Number One, ad aprire la nostra seconda ora insieme con Agnese e Alvise, donna al volante con accompagnatore, Alvise dotato di barba.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì, e non la taglio da circa 15 anni.
1: Ecco, ma ti sei mai chiesto perché lo fai?
2: In che senso perché lo faccio?
1: Perché hai la barba? Perché la tieni lunga?
2: Perché se la dovessi tagliare, sì, per uno sfortunato motivo, risulterei un bambino di 15 anni. Quindi diciamo, vorrei evitare questo tipo di situazione.
1: Ma proprio qui volevo arrivare, sai.
2: Io non voglio avere la pelle liscia come il culetto di un bambino. Cioè, va benissimo con la barba, questa bella peluria folta che mi dà anche un tono, perché quello è il punto.
1: E qui volevo arrivare, perché finalmente la scienza e la psicologia hanno trovato una quadra, una risposta alla domanda: ma perché un uomo si fa crescere la barba, perché non la taglia? C'è stato uno studio condotto da psicologi dell'Università della Slesia in Polonia, associati con quelli dell'Università di Padova in Italia. Hanno intervistato 414 uomini tra i 18 e i 40 anni,
2: okay,
1: e hanno capito che la barba nasconde in verità delle motivazioni profonde, intrecciate sia alla psiche ma anche alla società e ai nostri, vostri più che altro, istinti primordiali che vi portate dietro da millenni. E quindi, in conclusione, in breve, chi si fa crescere la barba punta a trasmettere affidabilità. È un segnale silenzioso, un codice sociale che ci fa dire: ecco, io sono un uomo solido, sono dominante ma in modo equilibrato, non aggressivo.
2: No, cari amici dell'Università della Polonia, ma non avevate veramente nulla da fare in quella giornata? Cioè, avete detto una serie di cose, per carità, queste 414 persone avranno dato la loro visione.
1: Esatto.
2: Nel mio caso, semplicemente, uno, mi scoccia; due, non voglio avere la faccia come quella di un bambino; tre, mi scoccia di nuovo. Cioè,
1: sei
2: mi
1: un
2: scoccia
1: pigrone.
2: Due volte.
1: Sei un pigrone.
2: Assolutamente,
1: punto.
2: Sì.
1: E vuoi risparmiare sui rasoi? Dillo.
2: Assolutamente sì, ma che scherzo, non sai quanto costano.
1: Manderai in malora tutte le marche di rasoi, appunto.
2: Care marche di rasoi, no, se volete sponsorizzare, qua siamo a disposizione. Porte aperte, eh.
1: Ma quindi qui un po' ci scatta la domanda, a proposito della barba, che possono rispondere sia uomini che donne,
2: certo,
1: a questa domanda,
2: certo,
1: sia chiaro. 393 444 0444. Ma la barba fa più sensuale? Arriva Jess Glynn, intanto ci pensate.

0: Safe, buona domenica su Radio Number One. In questo caso buon mercoledì da parte di Albise e Agnese, donna e accompagnatore al volante, accompagnatore con la barba, di questo stiamo parlando. La domanda che vi abbiamo posto al 393-444-0444 è molto semplice, vale a dire: la barba fa sexy, fa macho, fa uomo, oppure sarebbe meglio toglierla? A proposito, abbiamo sentito un ragazzo che barba non ne ha, vale a dire,
1: no,
0: Safe.
1: È vero.
0: Però
1: ma
0: c'ha il baffetto.
1: C'ha quel baffetto lì da preadolescente, nonostante lui comunque di anni ne ha 27.
0: Esatto.
1: Però quel baffetto di quando ti sta crescendo, sei piccolino, ancora non sai se toglierti quei quattro peli che hai in faccia oppure dire dai, ci provo e faccio crescere tutto.
0: Ma sai che il baffetto io ho scoperto che sta andando tantissimo di moda nell'ultimo periodo, e è un po' una roba alla Freddie Mercury dei tempi, però con
1: una
0: visione
1: diversa. Sì, però deve essere folto.
0: Deve essere fatto bene.
1: Certo.
0: Ci sono per esempio baffetti che ricordiamo storicamente degli anni 40 che forse è meglio non rifare.
1: No, sono anche banditi, meglio così.
0: Però ecco, il topo morto anche qui sulle labbra forse sarebbe meglio non farlo.
1: Dai,
0: c'è a chi sta bene, c'è a chi invece non sta bene.
1: Sì, potremmo aprire un altro capitolo, ma ci concentriamo sulle barbe,
0: perché
1: sono arrivati dei messaggi. C'è per esempio quello di Valentina che dice: sì, la barba corta però di 3 giorni curata da un'aria vissuta che mi fa impazzire, è il top.
0: Dipende, perché poi lì si tratta di ricrescita. C'è a chi impiega tantissimo tempo la barba per crescere, c'è chi invece dopo un giorno, dopo 12 ore
1: è già
0: di nuovo una roba impressionante.
1: Fa chiro.
0: Sì. Ma
1: esatto.
0: Tu per esempio sei più da barba sì o barba no?
1: Ah, barba sì,
0: barba
1: a me piace.
0: È funzionale,
1: sì.
0: Diciamo.
1: Sì, ma a me piace.
0: Okay, okay.
1: Sì. C'è anche Marco che dice: ma quale sexy, è solo pigrizia, un po' come quella per Albise. Io mi rado ogni mattina senza barba, sembro anche più giovane e molto più ordinato. Quindi c'è chi vuole restare giovane, magari sai anche un'età,
0: certo.
1: E chi invece effettivamente, come il nostro caro Albise, se si rade è un bambino di 14 anni, ma neanche di 5
0: ma
1: anni probabilmente.
0: Ma assolutamente. Poi io faccio una cosa fighissima ogni tanto per cambiare un attimino il mio look: il pizzetto.
2: Mamma mia, io questa cosa non la volevo sentire.
0: Che meraviglia. No, il pizzetto, pizzetto. Guarda,
1: ma sì. No, ma su di te, ma perché so come sei fatto.
0: Ma
1: e
0: sai
1: quindi
0: perché? Perché mio papà ai tempi quando lavorava, lui era un poliziotto, adesso è in pensione, lui portava il pizzetto e incuteva
1: da
0: timore.
1: Bravo poliziotto.
0: Da bravo poliziotto.
1: Come tutti i poliziotti.
0: E io cerco di imitarlo ogni tanto.

0: Rossi su Radio Number One. Stiamo parlando di barba, barba sì, barba no, pizzetto, baffi, insomma tutto quello che riguarda la barba in generale. Al 393-444-0444 vi abbiamo anche chiesto se la barba fa maschio, se la barba fa sexy oppure sarebbe meglio toglierla.
1: Sentiamo i vostri messaggi.
2: La mia idea è, allora, la barba un po' sì, un po' no, un po' rasoio elettrico, senza, diciamo, tipo bambino. Però l'anno scorso, il 1° novembre, è nato mio piccolino e ho deciso di tenere i baffi fino a quando farà 18 anni il bambino. Quindi quando compierà 18 anni mio figlio, mi taglierà lui i baffi. Li userò come scaldacollo per qualche anno.
0: No, ma scusami, significa che ancora devi stare 18 anni con questi baffoni che ti vanno crescendo. Ma io ti auguro, amico mio, che ti crescano bene, perché se ti crescono per il verso sbagliato è finita 18 com'è? Anni così.
1: Ma pensa tu a Maestro Shifu di Kung Fu Panda, che aveva questi baffi lunghissimi. Ecco, uguale il nostro.
0: Ma guarda, Agnes, tu non hai questi problemi. Se ti raccontassi
1: male
0: come si deve tenere una barba bene,
1: no,
0: mamma mia,
1: va bene così.
0: Si perde troppo
1: così
0: tempo.
1: Poi sentiamo.
3: No, il pezzetto sì, infatti l'ho provato una volta pure io un po' di anni fa a lasciarmelo. Mamma mia, tutti che mi sfotteo, perché mi sta malissimo. A me sta malissimo anche. O se no mi lascio la barba, però non è che mi cresce tantissimo. Però il pizzo mi sta malissimo. E ridevano tutti, mi guardavano e ridevano.
0: È vero, perché poi è la forma del viso che fa la differenza,
1: è
0: signori
1: vero,
0: miei.
1: È vero. Non è per tutti, insomma, ognuno deve trovare un po' la via giusta per essere belli.
0: Tu secondo me ci staresti bene con la barba.
1: Con la barba? Sì. Dai, ci proviamo, dai. Ci proviamo, vediamo cosa esce. Tra poco il traffico.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
6: Andiamo!
5: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
6: Ma poverino, una vita che vanno lì.
5: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
6: Certo, che è vicino.
5: Il tuo.
4: Giornalista. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
7: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: abilità.
1: Buona serata a tutti voi, sentiamo subito quali sono i principali aggiornamenti dalle nostre strade e autostrade.
2: Sulla A21 Torino-Brescia, code lunghe 2 km tra la diramazione dell'A21 Fiorenzuola e Cremona in direzione di Brescia. Poi andiamo avanti e ci spostiamo sulla A4 Venezia-Trieste, dove le code sono a causa di un incidente tra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione di Trieste, mentre invece sulla A7 code tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Andiamo adesso sulla A10 Genova Ventimiglia, dove il traffico è lungo 2 km a causa di lavori tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure in direzione di Genova, mentre invece su un altro tratto, quello della A1 nel tratto per l'appunto Milano-Bologna, c'è stato un incidente tra Piacenza Nord e la A21 Torino-Brescia in direzione di Bologna. Andiamo adesso sulla A12 Genova Rosignano, dove le code sono tra Genova Est e la A7 per l'appunto Milano-Genova in direzione di Genova, e poi ancora segnaliamo un altro incidente, questa volta sulla A8 Milano-Varese tra il terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa e Castellanza in direzione di Varese. E poi ancora sulla sulla A10 altro incidente tra la A10 A6 al chilometro 44 e Celle Ligure in direzione di Genova.
1: Viaggiate sempre con prudenza con noi di Radio Number One.

0: L'uomo in camicia, Fulminacci, maledetto me, uomo in camicia, perché lui quando sale sul palco dei suoi concerti è in camicia, giacca e cravatta. Numero
1: esatto,
0: uno.
1: Esatto. Questo nuovo stile di Fulminacci, anche lui col baffetto, tra
0: è
1: l'altro.
0: È vero, anche lui ha il baffetto.
1: Lui c'ha il baffetto. Però lui sta bene, possiamo dire.
0: Sì, lui sta molto
1: bene. Lui c'ha
0: bene.
1: Proprio la faccia da ingegnere, sì. c'ha quella roba lì.
0: L'architetto, sì. È vero. Donne al volante con Accompagnatore con voi, Agnese e Alvise qui su Radio Number One. Fulminacci però ha la scarpa giusta, non ha l'infradito.
1: No, lui c'ha il mocassino, giustamente. Sì. Va in giro col mocassino nei palazzetti a fare i suoi concerti. No, parliamo di infradito per l'appunto, perché adesso che ci avviciniamo all'estate è anche giusto conoscere quelle che possono essere le regole e le leggi da rispettare nelle nostre spiagge e non soltanto nelle nostre spiagge.
0: Esattamente, perché ci sono alcuni luoghi in Europa specialmente dove le infradito sono bandite. Se nel vostro bagaglio estivo portate spesso, anzi solo, le infradito, cavoli vostri, perché dovete adeguarvi e quindi utilizzare delle vere e proprie scarpe, specialmente in Liguria, nelle Cinque Terre, perché le località hanno messo al bando tutti quei viaggiatori che vogliono percorrere i sentieri escursionistici senza gli indumenti protettivi adeguati.
1: Sì, assolutamente sì, ed è giusto che sia così. Tra l'altro, attenzione, perché tutti quelli che trasgrediscono possono essere multati e pagare sanzioni fino a 2.500 euro, quindi stiamo parlando di sanzioni che sono molto molto pesanti. Poi c'è sempre la solita cosa del ma come fanno a fermare tutti quanti se alla fine utilizzano tutti quanti lo stesso tipo di scarpa? Diventa difficile.
0: Sì, però se succede qualcosa e ci sono rischi inutili per la sicurezza dei turisti, complicando anche il lavoro dei soccorritori, ecco, non solo vi vengono a salvare, meno male, ma poi vi danno la multa.
1: Certo.
0: E poi anche in alcune zone della Spagna succede più o meno la stessa cosa. Inoltre lì è anche vietato indossare le infradito quando si guida, perché impedirebbe al conducente di avere totale controllo sul veicolo.
1: Ma sai che questa cosa forse c'è anche in Italia?
0: In Italia non è esattamente così, nel senso che non c'è una legge specifica che vieta le infradito. Tu potresti guidare appunto con le ciabatte, però se non sei in grado di mantenere il veicolo, allora lì si può poi avere una multa.
1: Sì, e poi oltre la Spagna ci sono anche altri paesi che vietano questa cosa di mettere le infradito, vale a dire la Grecia, dove però le sanzioni possono arrivare a un massimo di 100 euro, quindi molto meno rispetto all'Italia, e poi anche in Francia, dove invece la multa è di 375 euro massimo.
0: Esattamente, quindi sappiatelo, noi vi abbiamo avvisati.
1: In spiaggia con i mocassini.
0: Ah, che ci sta.

0: potenziale che ha questo ragazzo, il potential di Summer, ragazzo d'oro della musica mondiale che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One alle 18.40.
1: E tra pochissimo torna l'appuntamento con la grande canzone e anche qui ne sentiremo una veramente, veramente bella. Restate con noi.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Che affa, che affa, che fa. Dai, chi la soluzione ha?
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
7: Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Robbie Williams con la sua Feel su Radio Number One, una delle nostre grandi canzoni. Era il 2002. Tu eri una bambina nel 2002.
1: Tu quanti anni avevi, scusa?
0: Io già avevo i miei 11 anni. Già scusa. Conoscevo tanti aspetti della vita.
1: Allora scusa.
0: No, comunque mi ricordo perfettamente. No, a parte gli scherzi, mi ricordo perfettamente perché quello era praticamente l'inizio della carriera solista di Robbie Williams. Erano arrivate altre canzoni prima del 2000, Millennium e altre ancora, Angel, ma questa forse è stata una di quelle che ne hanno cambiato forse anche le sorti.
1: Beh, bravo lui, insomma, che con questa Feel ci ha regalato tanti feelings, quindi tante emozioni, tanti sentimenti, tanti ricordi proprio dal passato. Questo è un po' lo scopo della nostra grande canzone qui su Radio Number One. E appunto su queste frequenze noi, donna con accompagnatore al volante, vogliamo farci un bagno nel fiume.
0: Ah sì?
1: Sì, perché beh, si sa, d'estate i fiumi, quelli italiani, specialmente per le persone che vivono lontano dai laghi, lontano dalle montagne, sono anche un po' un modo per rinfrescarsi. Tante persone, magari anche vicino alle Alpi oppure nelle campagne, vanno proprio al fiume e lì ci stanno per un pomeriggio perché non ne possono più di questa caldazza.
0: Sì.
1: Ebbene sì, a Londra il Tamigi è diventato balneabile, che sì, è una fantastica notizia. Ma in Italia come siamo messi?
0: In Italia come siamo messi? No, no, non benissimo. C'è uno studio in questo momento sulla riapertura dei navigli che era stato già rilanciato nel 2018 per quel che riguarda chiaramente il comune di Milano,

0: Piacentino, da anni tra le mete balneari più frequentate del nord, con famiglie turistiche, chiaramente, come giustamente detto anche tu Agnese, affollano le sponde per cercare di trovare un pochettino di ristoro. Le acque sono limpide nel Trebbia, quindi almeno questa è una buona notizia, ma la presenza di correnti forti e variabili, diciamo che non permettono di poterlo balneare, di poterlo rendere balneabile, perché ovviamente si potrebbe avere problemi alla salute.
1: Esattamente, stessa cosa per Roma, che dove, come simile a Milano, insomma, il sindaco Roberto Gualtieri aveva annunciato un tavolo tecnico per valutare la balneabilità del Tevere. È tutto in fase di lavorazione, così come a Torino, dove c'è il progetto intitolato Let's Po, bellissimo,
0: bello,
1: che punta proprio alla riqualificazione delle rive e del fondale, e anche alla qualità dell'acqua. Ovviamente,
0: chiaramente, stiamo parlando di una riqualificazione di tutti i nostri fiumi italiani, ma dobbiamo sempre ricordare qui, quando è loro, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Questa cosa di parlare dei fiumi balneabili è della Francia, arriva dalla Francia, perché effettivamente con le Olimpiadi la Senna è ritornata balneabile, e questo ha permesso poi agli altri paesi di poter pensare: ah, ma se effettivamente loro ci sono riusciti, e la Senna non era facilissimo farla tornare balneabile.
1: Parigi non è proprio la cittadina sfigata,
0: esatto,
1: che trovate in mezzo alla Francia, ecco.
0: Esatto, quindi se ci sono riusciti loro, perché non dovremmo riuscirci noi? Sarebbe bello.
1: Sarebbe molto bello, attenderemo, perché magari qualcosa si muove, qualcosa riesce a cambiare. Speriamo. Arriva Paola Iezzi.

0: Count Me. Abbiamo detto esattamente come viene pronunciata da Buon Posti, che così si chiama. Che ridi?
1: No, no, uguale, identico, proprio identico.
0: Why don't belong to me?
1: Sì, sì, sì.
0: Perché lui è americano, è statunitense, sì, quindi c'ha la pronuncia un po' così.
1: Un po' strana.
0: Se fosse,
1: ecco,
0: stato londinese, invece.
1: I want to belong to me.
0: Non, sì, sì, c'è qualcosa da,
1: like,
0: correggere.
1: King Charles.
0: I am King Charles.
1: King Charles.
0: Sì, è vero,
1: ok,
0: so
1: proseguiremo qui su Radio Number One. Restate con noi, torniamo a parlare in italiano,
0: esatto,
1: che forse,
0: esatto,
1: ci compete. Restate con noi, che abbiamo ancora un'ora insieme.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: Sono le 19 qui su Radio Number One. Buon mercoledì sera.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Number One Notizie.
3: Dopo molti rinvii, l'Unione Europea ha raggiunto sui dazi il cosiddetto accordo interistituzionale, cioè tra Europarlamento e Consiglio Europeo. Via libera dunque all'accordo sui dazi siglato dallo stesso Trump con Ursula von der Leyen lo scorso luglio. Extra tariffe al 15% per le merci europee verso gli USA, allo 0% per quelle importate dagli Stati Uniti. La Presidente della Commissione von der Leyen commenta: bene l'intesa sui dazi, l'Unione Europea onora gli impegni. Due memorandum d'intesa siglati da Stellantis, uno con Jaguar Land Rover per lo sviluppo di tecnologie negli USA, l'altro con Dongfeng Group per creare una joint venture con sede in Europa per sviluppare veicoli a nuova energia a marchio Voyah di Dongfeng. Arriva il BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione riservato ai piccoli risparmiatori, sarà collocato dal 15 al 19 giugno. Infine le borse, recupera Piazza Affari che chiude a più 1,7%. Migliora anche lo spread, sceso a 73 punti base. È tutto da Nicola De Muro.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, sentiamo. Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi
3: è
2: anche il mio cognome, quindi secondo
3: sì,
2: me.
3: Sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona. Le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
2: Tutta la musica che cerchi. Ecco.